0: sei molto buono.
1: Sapete ragazzi, un giorno ho trovato una top model che ha detto:

cuando embarco a Nueva York, yo solo amo Nueva York. Mapo en mi sono detto. Non ha atterrato mai a Ibiza.